0: Ebusianu wo track record eda ho. Ebusianu ewo ensena ho a ekyere se ampa ebusianu we die. Die defie ho nie.
1: Asempa FM.
0: Nanso

Bibia wo mu bi se traffic ne tia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Die be be na e ko. Friendly service and fearless nina. Esu ni sadiso. Me siam.